0: Bahía de Banderas y Puerto Vallarta se pintan de naranja. Exa 89.9 FM.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.